0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: One.
1: Dance!

0: sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendenza su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendenza con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: One. No trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance, qui suona la storia.

0: giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance, qui suona la storia.

te che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance arriva The Dark Side. La migliore musica club che ha fatto la storia insieme a Dino Brown.

0: la boca, las manos, la magia, la danza, la música. Camina conmigo.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: 40 anni di successi.
2: 40 anni di dance.
1: Su One.

40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia.

0: Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: One Dance. Qui suona la storia. One.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 5:59.

Mario Più e Mauro Picotto, No Name, questo disco che campiona sostanzialmente, o meglio riprende la melodia di Close to Me, il disco dei Cure. Ne abbiamo già parlato diverse volte qui nella storia della dance. Non so se vi ricordate, ma Mario Più e Mauro Picotto durante la loro collaborazione fecero uscire anche una compilation, si chiamava La discoteca più grande del mondo, e mi ricordo ancora come se fosse ieri, in copertina c'era un bambino. Andate a ricercarla magari su internet, su Google Immagini, come dire, digitate compilation discoteca più grande del mondo e vi uscirà appunto quella compilation lì. Credo che ne abbiano fatte almeno due o tre. Da una di quelle compilation ci ascoltiamo un pezzettino di un'altra loro collaborazione che ci fa viaggiare, si chiama Imperiale.

Forbidden Colors, grande disco imperiale, Mario Piu e Mauro Picotto. E adesso rimaniamo sempre in Piemonte insieme a Mauro Picotto e la sua collaborazione con il grande Gigi D'Agostino era in 1995 e uscì questa perla, Angel Symphony.

canzone bellissima di Raf by Picotto insieme a Gigi D'Agostino, Angel Symphony, mi ricordo, contenuta nella compilation Le Voyage Estate, che appunto venne pubblicata nell'estate del 1996 sotto l'etichetta Media Records Big Sur. E in quella compilation lì Gigi D'Agostino mise altri suoi brani, i più importanti erano Gigi's Violin, mamma mia, un capolavoro, e poi New Year's Day, che poi sostanzialmente era una cover del brano degli U2 o U2 che dir si voglia, Torino, patria anche degli Eiffel 65, e allora ce li spariamo nelle orecchie con Blue Dub D.

torinese, prima gli Eiffel 65, Blue Double D, adesso i Dublins con Moving On dallo stesso studio della Bliss Corporation. Tanta roba. Tra l'altro vi ricordo anche una chicca molto importante, perché Moving On, o meglio tra i produttori di Moving On, oltre a Simone Pastore e Vivian B, c'era anche Gabri Ponte, un giovanissimo Gabri Ponte con i capelli lunghi che faceva impazzire tutte le fan. Una roba proprio, cioè, andatevi a vedere l'inizio di Moving On del video e c'è Gabri Ponte che gira con i capelli così, con quella chioma che andava negli anni 90. Adesso non si usano più i capelli lunghi, credo ce li abbiano solo più i Tazenda, o forse manco più loro. Le fan urlanti di Gabri Ponte, abbiamo anche dei fan di Vivian B, perché qua sono tutte donne, scusatemi, eh. Ce n'è uno, ce n'è solo uno, e siamo propensi più per le donne, che ci volete fare?

0: radio dei ricordi con questo disco bellissimo dei Mabel, Bam Bam. Tra l'altro proprio ieri abbiamo suonato disco molto figo, uscito l'anno prima nel 1999. Sai che mi è venuto un leggero languorino? Ambrogio? Come lo spot dei Ferrero Rocher, sebbene mi ricordo. Ho una strana voglia di scooter, cioè vorrei passare uno di quei dischi che fanno un po' di casino, solo che non so se l'editore della radio è d'accordo. Lo sentiamo, ci colleghiamo con la stanza dell'editore. Posso mettere un disco degli Scooter? Perché ho una voglia proprio irrefrenabile. Cosa ne pensa?
1: Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare, fallo.
0: No, ecco, non è che vorrei proprio.
1: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
0: Lo faccio.
1: Potresti anche non farlo.
0: Sì, è vero, vero.
1: Mi apro. Però se lo vuoi fare, fallo.
0: E allora lo faccio. Scooter, The Logical Song.

rumore che sentite è quello del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto il disco sia tamarro da 1 a 10. Abbiamo sfondato la soglia anche oggi con i grandissimi Scooter, che hanno venduto 20 milioni di dischi nel mondo. Questo è The Logical Song. Giusto e doveroso però ricordare, scusate, dato che parliamo di storia della dance e storia della musica in generale, l'originale è dei Supertramp. Grande pezzo questo. Dal 1979, un sacco di tempo fa, The Logical Song.

Un disco meraviglioso. Lasciamo il ritornello perché sennò si arrabbia qualcuno, Gianluca, io dico, no? Potevi anche tagliarla dal ritornello, cioè. Più che altro perché, sai, Scooter Super 3.

0: storia della dance.
1: La storia della dance
2: con Dino Brown.
3: Vuoi richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 378 30 37830 e partecipa a One For You, One For Me.
4: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 378 30 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One For You, One For Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 378 30 37830. Vi aspettiamo.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: One Dance. Qui suona la storia.

fondo del cuore questo disco di Magic Box, If You 2003, anche se è sbagliato usare il passato, perché la musica dance degli anni 90-2000 non passa mai, e quindi adoro dal profondo del cuore anche il cantante, il grande Tristano De Bonis, direttamente da Fondi, in provincia di Latina. Tra l'altro la scorsa estate sono anche andato a trovarlo, insomma, insieme ad Erika, la sorella, e il DJ Ross. Erano una grande famiglia, capisci a me? È una famiglia importante della storia della danza che l'ha fatta davvero. E adesso, signore e signori, arriva Molella, versione Il Padrino, o meglio Il Padino. Adesso

capite come conta con questo contatore, tra l'altro un po' vecchio. Vabbè, è degli anni 90 anche il contatore qua. Anche se mi sembra più degli anni 80, dico la verità. Forse anche 70, mi dico. Allora, pensate che Everyone Is Inside di Gala arrivò al numero 7 della classifica italiana. Era il 13 aprile del 1996, perché uscì alla fine del 95 e poi piano piano scalò le classifiche. Allora, ve la ricordo quella chart lì. Vi ricordo, l'ho detto 77 volte, 13 aprile del 96, numero 1 Children di Robert Miles. Al 2 c'erano i Take That con How Deep Is Your Love. Al numero 3 Michael Jackson, They Don't Care About Us. Al 4 Elio e le Storie Tese con La Terra dei Cachi. Numero 5 Tania Louise, Deep In You. Al 6 Tupac, California Love. Al 7 appunto Gala con Everyone Is Inside. E all'8 DJ Dado con X-Files.

0: storia della dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
2: Sei su One Dance.

segnalo tutte le classifiche del 1996, discone di Tori Amos, ma soprattutto un remixone di Armand Van Helden. Anche questo pezzo è stato inserito dal grandissimo Carl Cox nella chiusura dello Space di Ibiza. Allora, se non l'avete ancora visto, andate su YouTube e citate Carl Cox chiusura Space Ibiza. Ha fatto un set veramente storico, ha suonato Angie Stoney, Daft Punk con Around the World e tante altre perle come questa Tori Amos.

a tutti, lo conosciamo semplicemente come Sandy. Risultò essere il 13° disco più venduto nel 1984 e rimase al numero 1 dal 22 settembre fino al 24 di novembre, una roba del genere. Sandy Barton veramente scalò sopra tutto.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 6:58.
1: La storia della dance.

venuto un po' di fiatone come ogni volta che a 44 anni provo a riballarmi Tell Me The Way dei Cappella. Nel 1995 ce la facevo benissimo, ma sono solo passati 30 anni, sai com'è? A 14 c'è tutto un altro pelo. Grande pezzo questo dei Cappella, tra l'altro mi ricordo come se fosse ieri, contenuto nella compilation Hit Mania Dance 1995, e da quella compilation lì, era l'estate 1995, arriva anche il prossimo disco di Mato Grosso.

anzi da Invalia Dance estate 1995, il progetto parallelo di Marco Biondi, Mato Grosso con Stonehenge. Sempre dal 1995 abbiamo ascoltato anche un pezzettino di Stonehenge nelle settimane passate. Che begli anni, mamma mia, musica che andava veloce, che ti faceva venire la pelle d'oca, lo fa ancora dopo 30 anni, quindi figuratevi un po' voi. E adesso andiamo in Sicilia con i Typical dal 96, la bellissima Eaters.

0: Antonio?
1: Sì, signore, proprio lui è Tony di Bart.
0: Antonio?
1: Solo che le ho già spiegato, dato che è naturalizzato inglese.
0: Antonio?
1: Non vuole farsi chiamare Antonio, cioè si chiama Tony.
0: Antonio?
1: Dobbiamo comunque rispettare l'internazionalità della cosa.
0: Antonio?
1: Niente, questa non ce la fa. Continua a chiamarlo Antonio, ma siamo in Italia, giusto? Voglio dire, siamo...
0: Antonio?
1: Tra l'altro si chiama Antonio Carmine di Bartolomeo.
2: Carmine!
1: Ecco.
3: Carmine.
1: Abbiamo anche Carmine.
2: Carmine!
1: No!
3: Carmine!
1: Cioè, sia Antonio che Carmine.
2: Carmine!
3: Carmine!
1: Uè, Carmine, come stai? Carmine!
2: Carmine!
3: Carmine!
1: Dio santo, Gianluca, sei proprio fuori di testa.
2: Carmine!
1: Basta!
3: Carmine!
1: Arrivano anche Ciro e Stefano.
2: Carmine!
3: Carmine!
1: No, ho detto Ciro e Stefano, scusa.
0: Antonio?
1: No, sono Ciro e Stefano, i Datura, Fate Grey.

0: Il disco originale venne pubblicato il 10 novembre del 1980, I Visage con Fade to Grey. I Datura 14 anni dopo pensarono di farne un remix che andò tantissimo, soprattutto in discoteca. Poi lo stile dei Datura è veramente inconfondibile. Mi è venuta voglia di anni 80, perché quest'anno, come ben sapete, abbiamo aperto anche a quegli anni meravigliosi. E allora super disco dei New Order, Nella storia della dance, Blue Monday.
1: La storia della dance.

0: forse ascoltandolo capirete il perché. Era avantissimo, Blue Monday, New Order. Signore e signori, questo disco ha una storia dietro molto particolare. Ne vendettero un sacco di copie, pensate, 1,5 milioni solo in Inghilterra, e tutti i proventi della vendita di Blue Monday furono destinati per aprire una famosissima discoteca. Sto parlando dell'Azienda di Manchester, e in quel locale lì veramente ne sono successe di tutti i colori. Locale che tra l'altro negli anni 90 dettava anche le mode. Non so se vi ricordate, abbiamo parlato della storia di Infinity, il disco di Guru Josh. Il DJ dell'azienda fu il primissimo a metterlo in discoteca e poi è diventato storia. Adesso Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.
2: Dance with me, move your body, dance with me, move your body, dance with me, move your body.

pezzo originale uscì nel 1990 e passò quasi inosservato. Dopodiché nel 1992 Gem e Spoon pensarono di remixare questa traccia, che è entrata negli annali della musica trance. Il nostro disco viaggio era Age of Love. Tra l'altro, uno dei due produttori di questo disco, oltre al compianto Pino D'Angiò, era anche Bruno Sanchioni. Dietro il progetto BBE c'era anche lui. Ce l'ascoltiamo, un altro disco viaggio bellissimo, 7

0: radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a €199.

0: 70 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Sei su One Dance.
7: Oh, poppin' I know, poppin' I know. One chicken ears like a lingo show. Thought I ever gonna see my old poppin' I know. Yeah.

storico che è stato ripreso mille volte nella storia della musica. Sto parlando di Going Back to My Roots. Tutti pensano che l'originale sia di Richie Evans, in realtà è di Lamont Dozier, originalista.

originale di La Montausier, da segnalare anche una versione molto bella uscita nei lontani 2000. In quel primo decennio, adesso non mi ricordo l'anno esatto, l'hanno fatta i Relight Orchestra.

0: pezzettino di Going Back to My Roots erano i Relight Orchestra, il grande Robertino che ci tengo a salutare, e adesso ci ascoltiamo la loro Elegy Ball.
1: La storia della dance.
2: La storia della dance con Dino Brown.

originale di Margarecci Menezes, LG Borri Light Orchestra, era il 2005, ridendo e scherzando sono passati un sacco di anni, questa divenne veramente una hit, infatti credo che tutti se la ricordano. Signore e signori, vi apriamo l'armadio e i cassettini dei ricordi, ogni giorno in

Sinclair, che ha avuto un sacco di successo, disco più ballato nell'agosto del 2000, l'ha fatta Alex Farolfi. C'erano due versioni che giravano, quella di Alex e quella di Fargetta, che non era male, che poi remixò anche il singolo successivo, ovvero Festival. E adesso, beh, qua veramente ci si apre il cuore, arrivano i W, torniamo indietro di un sacco di anni, 92, Who's Fooling Who?

0: dietro questo progetto, oltre al grande compianto Albert One, c'era anche la magnifica Sandy Chambers, che cantava i cori di Sing a Song Now Now, il disco che chiude la puntata del mercoledì. Noi torniamo esattamente tra 22 ore con la storia della dance. Un abbraccio a tutti da Dino e Gianluca. Ciao!
1: La storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
4: Concluso a Pechino il vertice Cina-Stati Uniti durato 2 ore e un quarto, temi di politica internazionale ed economici al centro del confronto tra Xi Jinping e Donald Trump su tutta la guerra in Iran e la questione di Taiwan. Colloquio Mattarella-Herzog, il presidente italiano condanna l'antisemitismo ma definisce inaccettabili gli attacchi israeliani contro le truppe del contingente UNIFIL, inoltre sottolinea la necessità del rispetto del diritto della navigazione in acque internazionali. Informazioni riservate di VIP non solo, prese da banche dati, da poliziotti pubblici, ufficiali o incaricati di pubblico servizio e vendute alle agenzie di investigazione. È l'inchiesta della Procura di Napoli che ha portato a 29 provvedimenti cautelari. Il procuratore Nicola Gratteri.
5: Un esempio astratto. C'è in atto una separazione, bisogna discutere sull'affidamento dei bambini. Se io riesco a trovare in queste banche dati che magari Tizio è noto cocainomene, può essere una leva importante sull'affidamento dei figli.
4: Doppietta scudetto Coppa Italia per l'Inter che all'Olimpico nella finale del trofeo nazionale domina la Lazio battendola 2-0, autorete di Marusic e sigillo di Capitan Lautaro dopo 35 minuti del primo tempo. È tutto più tardi da Davide Camera.
1: The end.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi stranamente iniziamo con una ballata che arriva dal 1988, quasi Grammy Award nell'89, la canzone è quella di Brandon Russell, Piano in the Dark, che poi è diventata in versione campionata e velocizzata nel 2016 anche Cry Just a Little di Bingo Play, questo duo tedesco che ha ottenuto un notevole successo e continua a ottenerlo tuttora. E infine sentiremo anche la versione di Floraida con il suo rap del 2012, la canzone si chiama I Cry.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta. In concerto a Francoforte nel 1994, Cappella, You and Me.

0: 10 alle 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Che affa, che affa, che fa, Dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: One Dance. Qui suona la storia.
18: One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance, che ti fa ascoltare i migliori pezzi Dream e Progressive degli anni 90 e non solo. E oggi c'è uno storico DJ italiano dal Duplé di Aulla, famosissimo locale che appunto ha fatto la storia. Beh, lui era il resident Roland Brandt, inserita anche nella compilation Duplé Live volume 2. Arrivò addirittura a scalare la classifica dei singoli italiani. Questa è Hyperspace.

0: Brent e la sua Hyperspace, era il disco Viaggio qui su One Dance. One Dance.
1: One Dance. One Dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: solo dance con la D maiuscola.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80, solo su One Dance. Con Laura facciamo un viaggio meraviglioso tra i ricordi più belli, con le canzoni che hanno fatto la storia di quei mitici decenni. La poetessa del rock Patti Smith dal 1988, realizzata con il marito Fred Sonic Smith, questa è People Have the Power.
1: One Dance Classic. We'll be right back.

0: ascoltato Patti Smith, People Have the Power, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Sei su One Dance. Oh,

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8:59.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
5: 2 ore e un quarto di confronto a Pechino fra Trump e Xi Jinping. Il presidente americano si è limitato a parlare di bilaterale ottimo, mentre il ministero degli esteri cinese parla di scambio di opinioni su Medio Oriente, Ucraina e penisola coreana. Intanto Zelensky dà notizia di attacchi russi con droni e missili nella notte. A Kiev colpito un edificio residenziale di 9 piani, confermata una vittima, danni in diverse zone della capitale. A Taranto fermato il 6° presunto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo. Serie di scosse sismiche nel Messinese, sulla costa nord-orientale della città. La più forte è stata registrata alle 6:59 con magnitudo 2.8 a una profondità di 10 km. Non risultano danni. Internazionali di Roma ancora da ardere. Dopo Zverev, l'italiano nei quarti batte lo spagnolo Hodar 7-6, 5-6, 6-0 e domani in semifinale affronterà il norvegese Rud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto al russo Rublev. È tutto più tardi da Davide Camera.
6: The end.
1: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai dischi Dream e Progressive Trance che hanno fatto la storia, ti riporto indietro niente po' di meno che al 1993, prodotto in Spagna e diventato uno dei dischi cardine degli anni 90, Sim System. Questa è Baracca Destroy.
2: Es la música infinita, el sonido de Valencia.

0: con
1: No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Pronti per riportarvi all'indietro e di parecchio, inserendo la data 1996 nella nostra macchina del tempo. Allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché sta per iniziare un nuovo appuntamento con la Memory Chart qui su One Dance, con 5 pezzoni che abbiamo straballato nella primavera del 96. La prima delle 5 è un successore pazzesco di Robert Miles, Children.

Milioni di copie vendute in tutto il mondo con Children. Robert Miles ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Tra le più forti, nella primavera del 1996, anche questa canzone di Alexia, The Summer is Crazy.

nonostante lei cantasse in inglese tutti questi pezzi da discoteca. Fu così anche per The Summer is Crazy, Alexia, appena sentita qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 96 anche questa canzone di Sandy B, Make the World Go Round.

Volevate il disco fighetto? Eccolo, Make the World Go Round, Sandra Barber, conosciuta con il suo nome d'arte Sandy B, appena sentita qui su One Dance nella Memory Chart. Siamo tornati alla primavera del 1996 e in quel periodo ballavamo anche questa canzone intitolata Deep in You, Tania Lewis.

che ho ballato con voi qui su One Dance. Siamo nella primavera del 1996 e completiamo l'opera con il quinto pezzo che abbiamo scelto per voi, T-Move Experience con Running in Real Time.

Running in Real Time, T-Move Experience, a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Grazie per essere tornati insieme a noi all'indietro nel tempo. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 1996. Scaricate l'app di One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. È tornata una super hit dal 2002 fatta dai Milky, progetto tutto italiano, Just The Way You Are. Sono appunto tornati insieme a David Guetta.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: One Dance. Qui suona la storia.

tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ascolteremo Ultranate con Free Live da Top of the Pops del 1997.

Abbiamo ascoltato Ultranate Free qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con Il Momento Live. Ciao a tutti da Lauretta. One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1982 The Weather Girls con It's Raining Men. La canzone, pensate, fu proposta a molte artiste, tra cui Donna Summer, Grace Jones, Diana Ross, prima di essere affidata al duo statunitense
1: One Dance.

we got

0: Abbiamo ascoltato The Weather Girls, It's Raining Men qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 10.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Due ore e un quarto di confronto a Pechino fra Trump e Xi Jinping. Il presidente americano si è limitato a parlare di bilaterale ottimo, mentre il ministero degli esteri cinese parla di scambio di opinioni su Medio Oriente, Ucraina e penisola coreana. Intanto Zelensky dà notizia di attacchi russi con droni e missili nella notte. A Kiev colpito un edificio residenziale di 9 piani, confermata una vittima, danni in diverse zone della capitale. A Taranto fermato il 6° presunto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo. Serie di scosse sismiche nel Messinese, sulla costa nord-orientale della città. La più forte è stata registrata alle 6.59 con magnitudo 2.8 a una profondità di 10 km. Non risultano danni. Internazionali di Roma, ancora da arderi. Dopo Zverev, l'italiano, nei quarti, batte lo spagnolo Hodar 7-6, 5-6, 6-0 e domani in semifinale affronterà il norvegese Rud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto al russo Rublev. È tutto più tardi da Davide Camera.
0: The End. Se anche tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000. Tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni? Allora sei uno dei nostri! Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia!

0: l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo alla fine del millennio, partiamo da qui, 99-2000, quando è uscito il primo singolo della Blue Dawn Gang, The Bad Touch, in tutto il mondo. Però attenzione, nell'anno successivo, nel 2000, sono stati realizzati dei remix per il mercato europeo, tra questi anche il remix degli Eiffel 65, che è diventato il più famoso nel nostro paese e che ascolteremo dopo. Intanto vi annuncio che sentiremo anche un mashup, Mabel vs Blue Dawn Gang con Bam Bam Touch, ma subito The Bad Touch della Blue Dawn Gang nella versione originale.
2: Contaminazioni. You and

0: Down Gang va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la Blue Down Gang con The Bad Touch in versione remix degli Eiffel 65 e l'originale che ci ha riportato al 1999. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 2000 e i Fan 65. Move Your Body.
2: Aspetta, no.
3: Aspettate, non dovete andare via.
2: E qui applausi, regali, cose.
3: Il regalo lo dovete fare anche voi a loro.
2: Move
3: dovete
2: your
3: cantare
2: body.
3: Un'altra canzone.
2: Move your body. Move your body. Si fa. Hey, Fan 65.
3: Move your body.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1998 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. I pezzi Dream, Trance e Progressive che hanno fatto la storia. In questo caso, beh, è un grande pezzo di Serious Danger. Si chiama Deeper.

riprendeva la melodia di un disco che si chiama Liquid is Liquid, era Deeper, Serious Danger, il nostro disco viaggio.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: sei su One Dance. Qui suona la storia. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta dal 1979, anche le Sister Sledge con We Are Family, composta e prodotta da Nile Rodgers.
0: One Dance Classics.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 10 e 59 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Come nel 2010, anno del triplete, dopo lo scudetto l'Inter firma il double, conquistando la decima Coppa Italia nella finale dell'Olimpico. Lazio dominata 2-0, autogol di Marusic, sigillo di Lautaro, la gioia di Cristian Chivu.
4: Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice, ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
3: Oggi l'esito del

0: stazione arrivo a Napoli dopo 142 km. È tutto da Gianni De Gaetano.
1: The end.
2: Ti hanno fatto ballare.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto a Torino, un DJ piemontese, anche lui ha fatto la storia dei club Progressive e Dream dei primi anni 90, si chiama Antonello Buffo, conosciuto come Lello B. Questo disco è uscito su etichetta Subway nel 1994, si chiama Clear World Phase 1.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart. Benvenuti e benvenute su One Dance. La nostra macchina del tempo è prontissima per immettere la data che ci farà tornare i brividi lungo la schiena. 1992. Siamo nella primavera di quell'anno. Tra i pezzi più forti c'era 1, 2, 3,

Luca Pretolesi in arte Digital Boy ha aperto il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart nella primavera del 1992, anno in cui scoprì i primi effetti del polline sui miei occhi. Sto scherzando, signori. Era 1, 2, 3, Acid. E adesso Revolution, Molella.

Everybody's Free, questo pezzo intitolato Are You Ready to Fly, canzone della cantante zambiana Rosala, tra le più forti nella primavera del 1992. Torniamo nel nostro bel paese, andiamo in Liguria perché ospitiamo per i prossimi secondi W con un classico tutto italiano. Please.

i pomeriggi da studente, quando dopo la scuola guardavo le ragazze di Non Era Rai con Gianni Boncompagni, con Ambra Angiolini e tutto il cast di quel programma che mi teneva incollato davanti alla TV. Erano i W e adesso la numero uno di quell'anno, dal 1992, con Rhythm Is a Dancer, Snap.

forti nella primavera del 1992, Rhythm is a Dancer, pezzo firmato Snap, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Se vi è piaciuta, tornerà presto qui su One Dancing FM Dub e App. Scaricate la nostra app. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One dance.
9: One dance.
10: Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001 e il Fest 65. Lucky.
2: Ma che bella, quanta luce, come in discoteca. Allora balliamo tutti insieme con... Grazie. Posso... Lucky in my life, Eiffel 65.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dal 1986, No Shoes con I Can Wait, canzone che ha scalato le classifiche internazionali, ripresa di recente da Bob Sinclair.
0: One Dance Classic.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 11:58.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. La visita del presidente americano in Cina con temi che vanno dall'Iran ai dazi. Trump ottimista, avremo un fantastico futuro insieme. Xi Jinping avvisa, ci saranno conflitti se Taiwan fosse mal gestita. Xi ha poi affermato che i due paesi, Cina e Stati Uniti, sono arrivati ad un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Dovremmo essere partner, non avversari, ha ribadito. È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Tutti e tre, Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, sono in buone condizioni di salute, fa sapere la procura piacentina. Non sono stati resi noti ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Troppe cremazioni a Bologna, 18.000 salme nel 2024, 16.500 nel 2025. Numeri così alti che hanno costretto a chiudere i tre impianti del cimitero di Borgo Panigale. Da due mesi i bolognesi sono costretti a portare i propri defunti a Ferrara per essere cremati. Il motivo della chiusura sembra essere soprattutto di ragione ambientale. Le cremazioni inquinano. La pagina dedicata allo sport. Dopo la conquista del 21esimo scudetto, l'Inter batte 2-0 la Lazio all'Olimpico di Roma e festeggia anche la decima Coppa Italia della sua storia, centrando il double. Internazionali d'Italia, impresa di Luciano Darderi che batte il talento spagnolo Hodar in 3-7, vola in semifinale. Oggi tocca a Jannik Sinner affrontare Andrei Rublev. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Life. Eventi da vivere.
5: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
1: Cultura.
5: A Torino, in concomitanza con il Salone del Libro, continua fino a martedì 19 maggio il Salone OFF, giunto alla sua 22esima edizione. L'evento propone un calendario imponente con oltre 1000 appuntamenti distribuiti in circa 400 spazi in 40 comuni della città metropolitana e 14 città della regione. Tutte le informazioni sono su salonelibro.it. Dal 15 al 17 maggio nel centro storico di Genova è in programma 20 e oltre, un palcoscenico diffuso di eventi, laboratori, spettacoli e incontri aperti a tutti per festeggiare i 20 anni della Fondazione Edoardo Garrone. Tutti gli eventi sono gratuiti, alcuni richiedono la prenotazione. Per maggiori informazioni fondazionegarrone.it. Dal 22 al 24 maggio ad Albo Saggia, Sondrio, torna il paese delle storie, festival della letteratura che celebra la cultura alpina. Tre giorni di libri e incontri con gli autori, itinerari e letture, laboratori per bambini e le famose pile di legna artistiche. Il programma completo è su fondazionealbosaggia.it. Da questo venerdì a domenica si svolge a Milano, nella cornice delle colonne di San Lorenzo, la seconda edizione del Festival MIM. Tre giorni di incontri, testimonianze, musica, una mostra originale, laboratori per bambini e ragazzi. Il festival quest'anno si intitola Fiorire a Milano e mette al centro il tema dell'educazione come fioritura della persona. Informazioni su festivalmim.it.
1: Arte.
5: All'Accademia Carrara di Bergamo continua Tarocchi, le origini, le carte, la fortuna, la più ampia e completa mostra mai dedicata alla storia dei tarocchi. Un viaggio lungo 7 secoli attraverso carte, dipinti, arazzi, volumi e incisioni. Info e biglietti sulla carrara.it.
1: Enogastronomia.
5: Domenica 24 maggio torna a Camina Spizzigola, esperienza gastronomica a tappe in Val Viola, Val di Dentro. Previsti 11 km con 8 tappe. Iscrizioni online o presso l'ufficio turistico Val di Dentro. Il Lambrusco torna protagonista nella sua terra d'origine con Lambrusco a Corte, la nuova manifestazione dedicata alle bollicine rosse emiliane, in programma il 16 e 17 maggio alla storica Corte Ospitale di Rubiera tra Reggio Emilia e Modena. Previsti incontri, approfondimenti gastronomici e naturalmente degustazioni. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
1: Life. Eventi da vivere. Eventi da vivere.
6: House Music.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli, benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo esattamente all'anno 2000, 25 anni fa, grazie a questo gruppo tedesco trance che si chiama Fragma. Questa canzone è diventato un successo, ovvero Talk a Me, però la versione più famosa è arrivata dopo grazie ad un mashup tra Talk a Me di Fragma e I Need a Miracle di Cocos, diventando Tocas Miracle, e ultimamente nel 2023 è stata ripresa anche da A Craze con Good Boys. E capita spesso e volentieri nel mondo della musica recente che le canzoni del passato vengono riprese, però le strofe cambiano, ma resta quasi invariato il ritornello. Riascoltiamo l'originale Tocame di Fragma.
2: Contaminazioni. Tocame.

Believe di A Craze va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Toca's Miracle di Fragma, che abbiamo sentito anche con Tocame. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 2000, Billy Moore, Up and Down.
2: E allora adesso balliamo con Up and Down.
3: Up and Down.
2: Billy!
3: Up and Down?
2: Sì.
3: Che in italiano vuol dire?
2: Su e giù.
3: Sarà una canzone che parlerà di cosa? Dell'euro?
2: No.
3: Dell'euro, non lo so, della...
2: Perché va su e giù?
3: Non lo so. Allora, Up and Down.
2: Billy Moore!
3: Sentiamo, Billy Moore!

0: Il 2000 con Billy Moore Up and Down. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Dance. Be proud of what you are.

da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare. La storia della dance. Oh.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.
5: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio qui su One Dance è il DJ Dado, che nel suo album del 1996 remixava le colonne sonore. Vabbè, la più famosa rimane X-Files, ma c'è anche questa che arriva direttamente dal film del 1984, coscritto e diretto da Sergio Leone, Once Upon a Time in America, la versione Dream e Progressive. Aggressive.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: ultimi 40 anni. La trovi su One Dance. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Solo su One Dance c'è One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80. Con Laura, ben ritrovati, ci facciamo un viaggio tra i ricordi, tra le emozioni, attraverso la musica che ha fatto la storia di quei decenni, anni 70 e 80. Dal 1988 il vocione imponente di Rick Astley con Together Forever.
0: One Dance Classic. We'll be right back.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 12:58.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Nuove rivelazioni sugli atti depositati alla fine delle indagini sul delitto di Garlasco. C'è anche un appunto scritto a penna contenente alcune correzioni poi adottate nell'istanza di archiviazione delle prime indagini su Andrea Sempio. Era in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per quelle indagini. Il vertice di Pechino, Trump e Xi Jinping d'accordo che lo stretto di Hormuz debba restare aperto, la questione Taiwan fra i temi esaminati dai due presidenti. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna, tra i fatti contestati anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Dopo lo scudetto anche la Coppa Italia per l'Inter, che ha sconfitto 2-0 la Lazio nella finale all'Olimpico. Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, sottolinea un problema di base del suo gruppo per essere competitivo ad alto

0: per essere competitivi ho 5-6 squadre italiane di alto livello, a noi manca Rob.
1: È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: The End. Ti hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1995. Questa diventò una hit non solo in Italia ma in tutto il mondo. Tra l'altro uno dei primissimi pezzi ad essere stampati sulla famosissima etichetta Bonsai Records, dedicata alla musica trance. Sto parlando di Quadran, Eternally.

40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia.

0: Family Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su Andesse torna la Memory Chart, grazie per averci scelto, prego, entrate pure, porte aperte alla dance che ritorna protagonista nei prossimi minuti qui su Andesse, la nostra radio preferita. Benvenute nella Memory Chart, c'è la prima delle 5, questa è la canzone firmata Drummers of Love che apre il sipario con Drums of Love.

Drummers of Love. Il progetto è quello di Drummers of Love, parecchia fantasia tra titolo e autore. E adesso Gabri Ponte su A Dance con Time to

ballato con voi qui nella Memory Chart. Restiamo in Italia anche con il prossimo artista, il remix è quello di P2P dedicata a tutti i giardinieri. Gianluca Grignani, L'Aiuola.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate dal nostro Redo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo Man on the Moon, Mo Black, MC Cartier e Neil.

0: sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Su One Dance Momento Live vi riportiamo nei live degli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar 1995. Vincitori di quella edizione, gli 883 con Tieni il Tempo.
2: Tieni il tempo con le gambe, con le mani. Allora, complimenti, vedevo che, insomma, come Baudo diceva sempre, sei sempre da solo, Max, non c'è nessuno, l'883, guarda qua,
3: no, adesso ci siamo un esercito, speriamo che vada bene questo.
2: 9 elementi, musicisti, molto bravi, no?
3: Molto bravi, molto affiatati tra loro, molto affiatati con me, ci stiamo divertendo tantissimo a provare il tour che faremo dopo la fine di luglio, ci porterà in giro per tutta Italia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

0: anni di dance,
1: 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance
0: suona la storia.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance degli anni 70 e 80 è solo su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile con la musica più bella che ha fatto la storia degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura. Se vi dico Flashdance, il ricordo va immediatamente a un iconico film. Colonna sonora spettacolare, Irene Cara con Flashdance, What a Feeling dal 1983, canzone che si aggiudicò l'Oscar alla miglior canzone, un Grammy Award come miglior interpretazione vocale femminile. La canzone accompagna la scena finale in cui Alex, la protagonista, fa la sua bella audizione, composta da Giorgio Moroder, Irene Cara, What a Feeling.
1: One Dance Classic.

0: abbiamo ascoltato Irene Cara, Flashdance, What a Feeling, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 13:59.

0: quanto ci gasa questa sigla, la sigla di Ten Dance, solo qui su One Dance. Salve a tutti, sono Scar, con me c'è il DJ dell'Alberganti e siamo pronti a portarvi a spasso in un trentennio passando dal setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo nella prima sequenza. Dal 2015, tra poco, risentiremo Martin Garrix con Don't Look Down. Dal 2005 un capolavoro che ha fatto ballare intere generazioni, The Drill con The Drill. Dal 1995 apre la sequenza Molella con Excess.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: dal 2015, dal 2005 The Drill con The Drill e dal 1995 anche Molella con Excess. Avete scaricato la nostra app? Non ancora? Allora andate sul vostro store, cercate One Dance, scaricateci e portateci sempre con voi e seguiteci anche sui nostri social, cercate One Dance e metteteci un bel follow, così rimarrete sempre aggiornati sulle novità di One Dance. Noi siamo quelli di Tendenze, io sono Scar e con me c'è il DJ Lele Alberganti e siamo pronti con la prossima sequenza. Dal 2018 risentiremo Tiesto con Jackie Chan. 10 anni prima, dal 2008, anche il Culture Beat con Your Love apre la sequenza. Dal 1998 Will Smith con Getting Jiggy With It.
1: Tendenze su One Dance.

0: Riascoltato anche Getting Jiggy With It di Will Smith. Queste tendenze solo su One Dance. Volevo salutare e ringraziare i nostri programmatori che ci regalano delle sequenze veramente incredibili, a volte anche delle chicche che ci aprono dei veri e propri armadi, non cassetti, armadi della memoria. Dal 2019 risentiremo Fisher con You Little Beauty. Dal 2008 anche Marquis Flow, il side project di Christian Marchi con Feel the Love. Apre la sequenza dal 1999 Paradise di Simon J.
1: Tendance con Scar su One Dance.

te che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance arriva The Dark Side. La migliore musica club che ha fatto la storia insieme a Dino Brown.

0: Dark Side ogni mercoledì sera alle 10 solo su One Dance.
1: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto.

0: è la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel 1997 il produttore italiano Biagio Andrizzi remixò la colonna sonora dell'Ultimo dei Moicani, famosissimo film diretto da Michael Mann del 1992 in chiave progressive firmata Archimede. Il disco Viaggio.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

esempio questo è l'originale di Weekend di Billy Moore, Mick Jackson, 1978, lo abbiamo scoperto in questa pillola di storia su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 14:57.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
0: Si apre tra strette di mano e severi promemoria il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Se la questione di Taiwan venisse gestita male potrebbe portare ad uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Al centro dell'incontro i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina e i rapporti commerciali tra le due superpotenze. Su Hormuz le due parti hanno concordato che lo stretto debba rimanere aperto e convenuto che l'Iran non abbia mai l'atomica. Durante la cena di Stato Trump ha descritto il bilaterale come molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca a settembre. Anche in un mondo segnato da terribili ingiustizie, sentite che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare, sono le parole rivolte da Papa Leone agli studenti durante la sua visita all'Università La Sapienza di Roma. Siate artigiani della pace, ha aggiunto il pontefice. Atteso entrò oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto della capitale di posticipare a lunedì alle 20:45 il derby Roma-Lazio. Ieri è andato a vuoto il tentativo della Lega di anticipare a domenica alle 12 la stracittadina, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
3: The end.
4: Ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai dischi viaggio, ovvero Dream, Progressive e Trance che ha fatto la storia. Oggi un pezzone di Martillo Vago, perché no?
2: Perché bombastico?

0: l'originale di questo pezzo uscì nel 2000, questa è la versione del 2003 dei Plasma Tech. Martio Vago, il protagonista del disco Viaggio su One Dance.
1: One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciatevi bene le scarpette da ballo, perché questa volta la Memory Chart vi riporta nell'autunno del 1996 con 5 pezzoni che ballavamo in quel periodo.

Getaway, Shauna Davis ad aprire il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Andessi in discoteca in quell'autunno del 1990.

Story, questo è il progetto firmato Clutch che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Si torna nel passato della dance per ricordare quei pezzi che ci fanno tornare i brividi lungo la schiena. Siamo nell'autunno del 96 e tra le più forti c'era anche il progetto Full Intention con Uptown.

pezzo che chiude il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart, che tornerà prestissimo. Da Stefano è tutto, scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in HD. Alla prossima!

0: Michi Boselli. Ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
5: Sei su One Dance.

0: live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 2002, ultima edizione del Festival Bar in playback. Alizé, Moi Lolita.
2: Vieni con noi, quadra tutta Piazza del Duomo e tutto questo pubblico meraviglioso. Più giù, no, scusate, non sono impazzita, sto chiamando la telecamera perché c'è una telecamera sul battistero che inquadra tutta questa meravigliosa piazza, e noi questa inquadratura la vogliamo dedicare alla prossima cantante.
3: Esatto, perché è il momento di questa artista corsa che, pensate, a soli 16 anni ha raggiunto la prima posizione nella classifica francese con Moi Lolita.

Dal Festival Bar 2002 abbiamo appena ascoltato Alizé, Moi Lolita. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. One Dance.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: One.
1: Dance.
2: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 15:57.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Ben ritrovati da Andrea Ferrari, da cui sgrana oggi è stato insignito del premio Carlo Magno Mario Draghi, un riconoscimento col quale si intende anche lanciare un forte segnale alle istituzioni europee, perché il rapporto Draghi sulla competitività, come spiegato dal presidente del premio Armin Laschet, va finalmente implementato. Visita pastorale alla Sapienza di Roma per Papa Leone XIV, accolto davanti alla Cappella Universitaria Divina Sapienza, agli studenti ha detto: chi cerca la verità cerca Dio, siate artigiani della pace. In seguito il pontefice ha fatto riferimento all'attualità. Il mondo è travagliato, ma il futuro è ancora da scrivere. Le guerre sono inquinamento della ragione e il riarmo non può chiamarsi difesa, ha proseguito Leone. È durato oltre 2 ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro assieme, ha detto Trump a inizio summit, per poi chiedere all'omologo cinese un aiuto per convincere Teheran a mettere fine alla guerra avviata da Stati Uniti e Israele alla fine di febbraio e ora in stallo. Tennis internazionale di Roma, Jannik Sinner vince con un secco 2-0 contro Rublev e accede alle semifinali. Se la vedrà con il vincente del match tra l'andalufe e Medvedev. Domani l'altra semifinale tra Luciano Darderi e il norvegese Ruud, ma anche i quarti del doppio con Bolelli e Vavassori che sfideranno la coppia Eliovara-Patten. È arrivata anche l'ufficialità che il presidente della Repubblica Mattarella sarà presente domenica per la finale del tabellone maschile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: The end.
7: Ti hanno fatto scatenare!

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti, sono Michi Boselli, bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo alla fine del millennio, 1999, Liquido con Narcotic, diventata poi più lenta e violenta grazie alla versione di Gigi Dag, Gigi D'Agostino, ovvero Narcotic Lento Violento, e infine nel 2018 Dalla Me di Gabri Ponte. Ma subito l'originale, Narcotic dei Liquido.
2: Contaminazioni.

Prima abbiamo sentito anche la versione remix lenta violenta di Narcotic. Ci ha pensato Gigi D'Agostino e prima Il Liquido con l'originale di Narcotic del 1999. Da Michi Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Urban Dance, ti portiamo indietro negli anni 90.
1: Spalanca l'armadio dei ricordi.
0: Qui suona la storia.

0: cuarta, mi rostro. La quinta alucinación, mi memoria. La sexta, mi mente. La séptima alucinación.
1: Vuoi richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One For You, One For Me.
2: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One For You, One For Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
3: E ora la sfida finale. Cocktail:
4: spritz al tramonto,
3: colazione,
4: cappuccino vista mare,
3: estate,
4: crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Che affa! Che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
10: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.

0: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance. Right about now.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Una volta li chiamavano dischi storia, ma noi li abbiamo ribattezzati dischi Viaggio, qui su One Dance, presentati da Dino Brown. La storia della musica Dream e Progressive, questo arriva dal 1997. YOMC, famoso DJ producer tedesco, si chiama

0: goduti il disco viaggio di YOMC Great Feelings. Al prossimo appuntamento qui su One Dance. One Dance.
1: One Dance. One Dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

Adams e nel 1995 ottennero il successo europeo grazie a questo disco che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Play This Song. Era molto bello anche quello che arrivò subito dopo, numero uno in Belgio, si chiama Lift You Up. I lift you up to the highest emotions, I'm gonna make you feel alright. I lift you up to the

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Azzurro scintillante al Foro Italico dopo l'impresa di Luciano Darderi con Hodar, vola in semifinale agli internazionali d'Italia anche Jannik Sinner, che si sbarazza 6-2 6-4 di Rublev. Domani affronterà il vincente di Medvedev l'andaluse.
4: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto.
3: Il prossimo derby Roma-Lazio continua a far discutere, c'è attesa per l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A contro la decisione del prefetto di farlo disputare lunedì alle 20:45. Designati gli arbitri di playoff e playout di Serie B, sabato Juve-Stabia Monza sarà diretta da Reoldi, per Catanzaro-Palermo di domenica scelto Feliciani. Il primo atto della sfida per non retrocedere, Bari su Tirol, si giocherà domani, arbitro Rapuano. A meno di un anno dal trionfo mondiale scatta la stagione del Little Volley femminile di Velasco. In vista del debutto in Nations League, le azzurre sosterranno 5 amichevoli stasera e domani alle 21 a Biella con la Francia, a seguire i test contro Serbia, Turchia e Polonia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

puntata del giovedì 14 di maggio. Benvenuti ufficialmente nella storia della dance. Dino Brown, come ogni giorno, vi stende il tappeto rosso virtuale. Voi dovete fare solo una cosa: alzare la radio come non mai. Alla console pronto a mixare Jean-Luc Duval. E allora cominciamo. Il primo è bello festoso, bello aperto, i T-42 con Fine Time.

la bellissima Fine Time che ti apre il cuore e anche i cassettini della memoria. Erano i T42 con la voce di Sharp. Adesso ricomincia la pappardella qui, la tarantella dello starnuto. I T42, i Two Brothers, i Two Unlimited e basta, non me ne vengono in mente. Ah, le Two Ibiza, Two Black. Ogni volta che ci sono i Two, come Too Much of Heaven, è uguale, vedi, parte sempre lo starnuto. Non ci fate caso, Jean-Luc Duval gli piace prendermi in giro. Signore e signori, arrivano anche Pabst e Scar, queste Get It On. Oh, baby,

Proprio questa settimana di Pabst & Scar e della loro Get It On al Festival Bar del 2001, quindi stiamo parlando già di un po' di tempo fa. Tra l'altro, giusto per ricordarvi, in quel Festival Bar c'erano un sacco di artisti che portarono i loro dischi, artisti dance. Oddio, ce n'era una lì a metà, ovvero Noelia con Candela, che era più latina che dance. Poi c'era Estrella con La Playa del Sol, che si esibì al Festival Bar. Donna Bar tutta cassa, Kylie Minogue, Can't Get Out You On My Head. Poi c'erano le Lollipop, mamma mia, con Down Down Down, gli Eiffel 65 con Lucky In My Life,

produttori naturali di hit e ci sono un sacco di gruppi veramente che hanno fatto la storia anche della musica dance e non solo degli anni 70 e 80. Allora un po' di esempi di gruppi svedesi, vabbè, partiamo dagli Ace of Base, che nel 1993 se ne uscirono con questa All That She Wants.

mamma mia. Erano e sono svedesi anche loro. L'icona pop con I Love It. Quindi un gruppo anni 90, Ace of Base. Gli Alcazar dei 2000. Abbiamo ricordato Europe degli anni 80. L'icona pop dei 2010, diciamo così. Ne manca uno importantissimo che porta il nome della Svezia anche, come dire, nel nome artista, perdonate la ripetizione, Swedish House Mafia.

degli ultimi tempi. E mi emoziono anche a dirlo. Questo ragazzo era avanti millenni. AVC.

0: la sua bellissima Wake Me Up, ascoltata proprio la scorsa settimana qui nella storia della dance. Manca un gruppo svedese però che ha fatto la storia e direi che è uno dei gruppi più importanti di sempre, gli ABBA. Ce li ascoltiamo con Gimme Gimme Gimme,
1: la storia della dance.

uno dei brani più iconici degli anni 70, Gimme Gimme Gimme a Man After Midnight, si chiama così, riutilizzato anche da Madonna nella sua Hang Up. Veramente tanta roba, state ascoltando la storia della dance da quest'anno, anche anni 70 e 80 e adesso 2004.

0: avanti con Milo con la sua Doctor Pressure, perché questo è il mashup insieme a Dr. Beat di Gloria Estefan, uno dei tanti mashup famosi e soprattutto ufficiali degli anni 90-2000. Ne abbiamo parlato un sacco di volte qui nella storia della dance e adesso, signore e signori, gustatevi la nostra chicca of the day.
1: La storia della dance, chicca of the day.

abbiamo aperto tutta la bollicina per questo super mashup. Da una parte Laio e Bushwaka con Love Story, dall'altra Finally di Kings of Tomorrow, che tra l'altro abbiamo sentito anche recentemente qui nella storia della dance

Rai scoppiò anche una mezza polemica. Questa è la versione remix degli Usura a proposito di Non è la Rai. Vi ricordate che facevano la classifica dance? Ti sblocco un ricordo.

0: Mamma mia, mi viene una tristezza. I 10 dischi più suonati nelle discoteche nel weekend. Adesso a malapena ci sono ancora le discoteche. E vabbè, altri tempi. Non è la Rai, era un pezzettino di Chart Dance.
1: La storia della dance.
2: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.

0: onda. Scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: One Dance. Qui suona la storia.

che c'è entrato in testa e non è più uscito, anche perché ripete continuamente sempre la stessa frase. Praise Cats, grande produttore, insieme alla voce di Andrea Love, questo è Shine On Me, super disco nella storia della dance. Tra l'altro io feci anche un mashup con un pezzo di Christian Marchi, Disco Strobe e Shine On Me. Probabilmente l'avete già sentito se mi ascoltate da tempo,

scalò tutte le classifiche nel 1996, si chiama Move It Up, il disco di JJ Brothers, qui della storia della dance. Stavamo parlando a microfoni spenti del fatto che ci sono un sacco di brothers, a parte JJ, poi c'erano gli Out

0: frase "put your hands up in the air, put your hands up in the air", fecelo proprio quel disco nel 1998, mi è uscito, fecelo le diabete cinese, non ci fate caso. Tra l'altro c'erano un sacco di tormentoni anche in italiano nelle discoteche degli anni 90. Il più famoso forse rimane "Sale sale e non fa male".
1: Sale sale,
0: te lo ricordi questo?
1: Sale sale,
0: si chiamava "Your brain is mine".
1: Sale sale,
0: il tuo cervello è mio.
1: Sale sale,
0: era abbastanza borderline.
1: Sale sale e non fa male,
0: perché, come dire, alludeva all'effetto della pastiglia, no?
1: Sale sale,
0: sale sale non fa male, i tempi dell'ecstasy.
1: Sale sale,
0: che ci siamo fortunatamente, direi, lasciati alle spalle.
1: Sale sale
2: e non fa male,
0: Human Groove.
2: Sale sale
1: e non fa male,
0: la chicca.
1: Sale sale,
0: ecco, in questo caso un po' più dire chicca è perfetto.
1: Sale sale.
0: Un altro tormentone che arrivò diversi anni dopo, sempre in italiano, era "Non mi ricordo più niente".
3: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.
0: Rhythm Gangsta, The Chrome Song. Ci abbiamo fatto anche la maglietta della storia della dance. Non ricordo più niente di cosa è successo ieri notte. Parlando dei tormentoni in discoteca, siamo partiti da "Put Your Hands Up in the Air" e poi "Sale sale non fa male" e "Non mi ricordo più niente".
4: La storia della dance.
5: One Dance.

0: pure a 15 anni ce la facevo, invece adesso ne ho 44, guarda un po', non riesco più a muovermi, cioè in console ballo ancora, quando metto i dischi qualche ballatina me la faccio, ma quelli così veloci, la domenica pomeriggio erano tutti così i dischi del 1995, capito? Quindi strippavi, poi ci riprovi a 45 anni e l'effetto è questo qui. Ti vengono a prendere con l'ambulanza, l'ambulanza. E vabbè. E adesso, signore e signori, arriva una bella chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca of the day.

0: abbiamo fatto entrare il Pungible per questo disco degli Acqua. Pensate voi, la nostra chicca of the day si chiama Roses Are Red, le rose sono rosse, che sostanzialmente era una filastrocca per i bambini che gli Acqua hanno girato in chiave dance. Abbiamo anche la maestra ed inglese che ci specifica e ci dice come si pronuncia Roses Are Red. Professoressa, quando vuole, eh?
1: Roses are red, violets are blue, sugar is sweet, and so are you.
0: Direi più di così. Arriva Scatman's Word.

0: siamo goduta qui nella storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17:58.
3: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Tragedia alle Maldive, 5 turisti italiani che risultavano dispersi dopo essersi tuffati da un safari boat durante un'escursione sono stati trovati morti. A confermarlo la polizia locale e anche la Farnesina. Ancora non è stata accertata la causa del decesso e la polizia sta continuando le indagini sul caso. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo americano che eventuali passi falsi su Taiwan potrebbero spingere due paesi verso un conflitto. I due leader hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Arrivano le prime condanne per l'incendio appiccato la notte del 12 settembre 2024 in uno showroom cinese a Milano, costato la vita a 3 ragazzi cinesi tra i 17 e i 24 anni. 30 anni di reclusione, la decisione della corte d'assise ai due giovani ritenuti mandanti, e a 21 anni il 27enne olandese indicato come l'esecutore

Ed è partito subito l'allarme della R Moscia senza darmi modo e tempo anche di specificare che questa If We Try, si chiama così il disco, è stato remixato da Steve Silk Earley, uno dei più grandi DJ house e produttori degli anni 90, in Italia non famosissimo, ma veramente lui si cela

veramente pettinatissimi con questo pezzo che si chiama The World Is Love, come detto poc'anzi, 1997, il DJ Steve Silk Hurley, che come si fa di solito nella house music ha ripreso un pezzo funky degli anni 70, per essere preciso era il 1979, Sam Jam con Dance and Chant. Senti un po' da dove arriva la base, la becchi subito, eh? Se stai attento, capisci che è quella lì. Jean-Luc ce l'ha messa dall'inizio. È mica la versione di 12 minuti, chiedo per un amico, eh? Che stile. Ci è preso così oggi, eh? È un momento pettinato, ma adesso la finiamo subito, eh? Steve Seag. La musica suonata degli anni 70. Ha preso spunto da qui per la sua The World Is Love. Vi ripeto il titolo: Sam Jones, Dance and Chant, 1979. E adesso Room 5.

grandissimi Usura con Open Your Mind, uscita nel 1992. Da una parte hanno preso la voce di Schwarzenegger, ne abbiamo già parlato un sacco di volte, dal film Atto di Forza, dall'altra invece i Simple Minds con A New Gold Dream, uscita nel 1982. E allora

raggiunse il terzo posto della classifica inglese e si piazzò per bene due settimane al primo posto dell'American Dance Chart nell'ottobre del 1982. Una super perla degli Yazoo Don't Go, disco che tra l'altro è stato ripreso insomma negli anni. Pensate che una delle primissime versioni risale al 1994 e la fecero i W, si chiamava Run To Me. Te la ricordavi?

Senti un po' qui. Arriva, eh? Arriva! Questa è una bella chicca, eh? L'ascolteremo integralmente. Dai, la prossima settimana la facciamo sentire tutta nella storia della dance. Parlando del 94, c'erano i W, invece recentemente fu anche ripresa, è stata ripresa da Rizzon. Questa si chiama Turn Me On. Perché la storia della dance è una materia e va studiata.

poi il riff inconfondibile di Yazoo Don't Go. Uscita nel 2019, torniamo 10 anni indietro, 2009. Lì a cavallo tra il 2009 e il 2010, David Guetta, Memories.

famosissimo in tutto il mondo, sempre in quell'anno se non sbaglio, con la sua Day and Night, disco che venne ripreso, anzi remixato, dagli italianissimi Crookers, che sono un po' spariti nel nulla a dire la verità, almeno il progetto Crookers. Vi ricordate i loro remix Day and Night? Se la risposta è no, ve lo faccio sentire io.

0: Minchia, oh. Mi stimo, fratelli.
1: Mi viene da cantare Siamo noi e siamo noi, il paradiso siamo noi. Saluto anche Giovanni Vernia. Si viaggia, rimaniamo sempre così in queste atmosfere meno elettroniche, più viaggianti, appunto. PPK Resurrection, Disco Viaggio.
2: Disco Viaggio.

0: disco Viaggio Straordinario, ripreso anche nel 2019 da Vice, da Alan Walker. La loro versione era Space Melody, questa invece è l'originale del 1999, PPK Resurrection, il disco viaggio nella storia della dance.
1: La

0: storia della dance.
1: Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento.

0: 10 alle 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

and Jags, questo duo musicale britannico composto da Felix Baxton e Simon Radcliffe, che si è appunto formato a Londra nel 1994, famosissimi per la loro Red Alert e anche per Where's Your Head At. Andate a ripescarlo anche su YouTube da qualche parte, ma noi prima o poi ve lo faremo risentire qui nella storia della dance. Erano nominati Daft Punk inglesi, ma di Daft Punk ce n'erano solo uno, anzi ce n'erano due, ed erano francesi. Ce li ascoltiamo con One More Time.

cos'altro possiamo aggiungere se non il disco più ballato al mondo nel dicembre, nel gennaio e nel febbraio del 2000, per quanto riguarda dicembre e gennaio e febbraio 2001, Daft Punk con One More Time, la scuola francese della house music, che aveva proprio un genere, si chiama French Touch, conosciuta anche come French House, e adesso un grande cantante che tra l'altro ha prestato la voce anche a Music Sounds Better With You. Rimaniamo sempre in Francia con Benjamin Dyer.

0: 1997 dal suo album che ha venduto milionate di copie, la bellissima e bravissima Alexia con Number One qui nella storia della dance.
1: One Dance.

Luke, anzi dei Basement Jacks, due DJ famosissimi inglesi, ma c'erano anche loro Fats & Small con questa bella Tonight, il disco che quasi va a chiudere questa puntatona della storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta, Jean-Luc Duval che te la mixa. E adesso, signore e signori, beh, arriva un disco straordinario, il nostro spazio non solo dance, diventiamo fighetti ancora di più rispetto a Fats & Small, ma questo è un pezzo straordinario, Anastasia con I'm Out.

disco meraviglioso, uno dei più ballati del 2000, Anastasia. Pensate che si narra la storia di Elton John che la prima volta che sentì appunto questa I'm Out Love stentò a credere che Anastasia fosse bianca. Dice: no, non è possibile, è una voce troppo potente, ce l'hanno solo le nere. E invece Anastasia ha ribaltato tutto con I'm Out Love, Paid My Dues, One Day in Your Life. Ce n'erano veramente tantissime ed è giusto e doveroso ascoltarla qui nella storia della dance. Era il nostro spazio, non solo dance. A proposito di voci che hanno fatto la storia, arriva anche Barbara Tucker insieme al progetto Blaze con Most Precious Love.

0: Se Barbara Tucker, Most Precious Love è il disco che va a chiudere la quarta puntata, come dico sempre, torniamo esattamente tra 22 ore. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Ciao!
1: La storia della dance.
2: Sei su One Dance.
3: Please. Music, please.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 18:59.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Borse europee fiduciose dopo i colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Chiusura in rialzo, bene Milano che si attesta più 1,15%, FTSE MIB da record oltre 50.000 punti, più 11,2% da inizio anno. In luce il settore tech, in caro lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. In leggero calo anche le quotazioni del petrolio in attesa di sviluppi sulla crisi in Medio Oriente. Il WTI, il riferimento americano, scivola poco sopra i $100 al barile, mentre il Brent viaggia intorno ai $105. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti. Turismo in crescita nel 2026 in Italia, secondo le previsioni di Demoscopica, attesi 141,2 milioni di arrivi e quasi 480 milioni di presenze, rispettivamente più 2,1 e più 0,4% rispetto al 2025. Oltre 76 milioni di turisti stranieri, il 55% delle presenze complessive. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
7: The end.
8: House music.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto al 1994, il protagonista è un DJ italiano bolognese, DJ Panda, questa è It's a Dream.

0: Glory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Mi raccomando, allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché sono pronto a prendervi per mano e ad accompagnarvi nell'autunno del 1998 con 5 canzoni che caratterizzarono quell'autunno. La prima è firmata 50-50, è il remix di Blue Moon a Tonight and Dreaming.

remix di Blue Moon, la bellissima Tonight and Dreaming, ad aprire il sipario. Questo che è un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'indietro nel tempo. L'autunno del 1998 è protagonista di questo spazio Memory Chart. Tra le più forti anche Faithless con God is a DJ.

0: This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young life shape. It's in minor keys, solutions and remedies.
1: Pezzone da classifica questo di Faithless, appena sentito qui su One Dance, era God is a DJ. Siete nella Memory Chart. Nell'autunno del 1998 in discoteca ballavamo anche questo progetto firmato Storm e intitolato con lo stesso nome, Storm.

Potete risentire qui su Undance. Erano gli Xtreme con Love Song che vanno a chiudere questo appuntamento griffato Memory Chart. Da Stefano è tutto, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Alla prossima Memory Chart.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History. Le abbiamo

0: da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare. La storia della dance ogni giorno su One Dance dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 con Dino Brown.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Che affa, che affa, che fa, Dai King, la soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it. Hey!
7: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1997. Byron Stingley. Get up, everybody.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

Misery, dell'uscito nel 1999, firmato da Gigi Doug. Pensate che la prima versione era strumentale e non si chiamava The Riddle, quella che state sentendo, bensì Tanzen. Solo dopo, una volta ottenuta l'autorizzazione, venne fatto ricantare, anzi venne fatto cantare, e cambiò il nome in The Riddle. La versione cantata che uscì subito dopo Tanzen era questa qui.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59. This is the latest
2: dispatch just received in our newsroom. Morti durante un'escursione alle Maldive, 5 italiani sono stati trovati senza vita. Barbara Salandri.
3: Erano partiti presto per un'escursione a bordo di una piccola barca specializzata in crociere subacquee. Arrivati nei pressi di Alimata, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare grotte a 50 metri di profondità. Non vedendoli riemergere dopo alcune ore, l'equipaggio ha lanciato l'allarme. I soccorsi hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, quasi vane le speranze per gli altri dispersi. Oggi nel luogo dell'immersione era allerta gialla per il maltempo.
2: La visita di Trump a Pechino, stamane il bilaterale con Xi Jinping, sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran, alla guerra commerciale e tecnologica. È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta la presidente della Commissione europea, mentre Kiev, per bocca del ministro degli esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
4: The end. Ti hanno fatto ballare come non mai.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti da parte di Miki Boselli nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte esattamente dal 1999 con un trio americano che aveva realizzato una canzone molto elegante, molto fighetta, che era Flawless, che poi nel 2004 è stata cantata anche dal grande George Michael ed è diventata una canzone ballatissima, soprattutto negli Stati Uniti. Cambia anche il titolo, Got to the City è il titolo della canzone, e Flawless nel 2024, nel finale dell'anno, è stata remixata sempre in chiave elegante anche da Crazy Visa. Ma subito l'originale dei The Ones, questa è Flawless.
2: Contaminazioni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
0: One Dance.

0: live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1999 Miranda. Vamos alla playa.
2: Una serata straordinaria. E allora
3: adesso vogliamo riscaldare subito
2: parte
3: questo
2: la finale
3: palco.
2: Scopriremo il vincitore o la vincitrice o i vincitori del Festival Bar e cominciamo alla grande.
3: Vamos alla playa.
2: Miranda.

0: la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente, la trovi su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.
1: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, see to stay.

È arrivato il momento di tornare indietro negli anni 90. Alza One Dance come non mai. Qui suona la storia. Welcome to Metropolis. The futuristic

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Oggi veramente una perla nel nostro spazio. Disco Viaggio è considerato il primo disco trance in assoluto, prodotto da un DJ australiano, Russell John Ancom. Si chiama così Mystic Force. Godetevi questo pezzo che ha fatto la storia nel nostro spazio Disco Viaggio.

Non solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: storia su One Dance.
1: Ci prendiamo a braccetto e facciamo festa, perché in questa pillola di storia su One Dance ti parlo dei Red Dex.

Midnight Joy, il disco di maggior successo dei Red Eggs, che sono un gruppo eurodance svedese formatosi nel 1994. In realtà questo pezzo riprende, diciamo, una ballata folk tradizionale. Questa versione uscì nel 2 agosto del 1994, ma appunto il disco originale era decisamente più vecchio. Senti un po' qui. Don't you...

0: married a long time ago. Era proprio questo l'originale di Cat and Eye Joe, ripreso dai Rednecks, che subito dopo se ne uscirono con un altro successo, Old Pappin' and Oak.
1: Old Pappin' and Oak, Pappin' and Oak, once chicken ears a clingo show. Thought I ever gonna see my old Pappin' and Oak, you ever gonna see

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21.
2: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio ti porto al 1997 con un pezzo prodotto da JD, lo stesso che fece uscire nel 1992 uno dei più grandi successi degli anni 90. Sto parlando di Plastic Dreams. Questo è diventato un anthem della musica club dal 1997, come ho detto poc'anzi, The Sun Club con Fiesta.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Si torna all'indietro nel tempo con la Memory Chart di One Dance e con la nostra macchina del tempo, con i bottoncini cliccati sulla data 1995, era primavera di quell'anno, in

Dalla Spezia Liguria, i W con Dancing with an Angel, pezzo che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Ogni giorno su One Dance ci piace tornare all'indietro nel tempo e lo facciamo in vostra compagnia molto volentieri con 5 pezzi che ci riportano ad avere i brividi lungo la schiena. Tra i più forti anche Baby Baby, Corona.

gambe lunghissime, un fisico pazzesco e un sorriso che ti lasciava a bocca aperta. Quello di Corona con Baby Baby, tra le più forti nella primavera del 1995. Siete su And Dance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart e tra le più forti in quell'anno e soprattutto in quella primavera. The Bar.

Un successo nel Regno Unito, un discreto successo anche in Italia per The Bomb, il pezzo firmato The Bucketheads, appena sentito qui su Dance nella Memory Chart che ci ha portato a

di Everything But The Girl con Wrong, canzone che andò fortissimo alcuni anni fa in Inghilterra, ma soprattutto in Canada, in Ungheria e negli Stati Uniti. Discreto successo anche in Italia per questa canzone degli Everything But The Girl, appena sentiti qui su One Dance nella Memory Chart. E con la nostra macchina del tempo siamo tornati alla primavera del 1995. Tra le più forti in quel periodo c'era anche il remix di Morales a Space Cowboy di Jamiroquai.

Il remix è quello di Dave Morales che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nella primavera del 1995 e adesso abbiamo i brividi lungo la schiena. Scaricate la nostra app. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendance su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendance con Scar su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance. One Dance. Shine bright like a diamond.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Laurenta. Festival Bar 1996, pubblicata anche in Brasile. The Summer is Crazy. Alexia.
2: Al Festival Bar e nella compilation Super Dance Battito, Alexia.
3: Music is the key to falling in love. Music is the answer of the world.

Abbiamo ascoltato Alexia, The Summer is Crazy. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. One Dance. Oh yeah.

0: pillole di storia su One Dance.
1: Ti riporto al 1997, in questa pillola ti parlo di Disco Fever.
2: Disco Fever. Disco Fever.

Questa bellissima Disco Fever era firmata Carl, come detto poc'anzi, 1997. Dietro questo progetto si celava il grandissimo Carl Fanini, ovvero

altro, a proposito di Nowhere Land e della colonna sonora della storia infinita, questa è una chicca. Anche il DJ trance K2Acid la riprese nella sua Life is Too Short.

pezzettino di Life is Too Short, anche questa campionava, o meglio riprendeva la linea melodica della storia infinita. È stata una grande pillola di storia qui su One Dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia. One.

0: profumo emittente del gruppo Radio Number One.
1: 40 anni di dance,
2: 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance
1: suona la storia.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Ogni giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. One Dance.
2: Qui suona la storia.
3: A chi io

0: One.
1: No trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia. One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia.